Grazie. Sono veramente felice di essere qui questa sera con voi. E l'emozione è veramente forte. Sapete che di solito quando ci si emoziona scende qualche lacrima e si può anche piangere.

sapere di te. Non ti sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530 077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni

In occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: La
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Almanacco del 21 agosto.
1: Il santo venerato oggi è San Baldovino Abate dell'Ordine Cisternense, vissuto presso Rieti nel XII secolo.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Baldovino.
1: Anche Baldovino, come Bernardo, di cui abbiamo parlato ieri, è un nome germanico.
0: E come tutti i nomi germanici, anche questo è un composto. Per la precisione, nella prima parte troviamo Bald, che significa audace, forte, e nella seconda abbiamo Vin, cioè amico. Complessivamente, amico fidato, amico audace e valoroso.

0: Dopo la liberazione della Cecoslovacchia nel 1945, il fronte nazionale è travagliato da profondi dissidi che nascono tra i partiti democratici e il partito comunista.
1: Nel febbraio del 1948 il comunista Gottwald forma un governo con i socialisti di sinistra e nel maggio proclama la Repubblica Popolare Cecoslovacca.
0: Nel 1960 entra in vigore una nuova costituzione e viene creata la Repubblica Socialista Cecoslovacca.
1: Intanto, tra i dirigenti comunisti prende forma e vigore un gruppo di innovatori che cercano di eliminare gli ultimi residui dello stalinismo.
0: La denuncia pubblica delle deviazioni, degli errori e del dogmatismo staliniani viene recepita dagli studenti, dagli intellettuali e dalla stampa, che danno vita ad un vasto movimento di opinione pubblica a favore di un nuovo corso.
1: Nel gennaio-marzo 1968 Dubček e Svoboda succedono a Novotny, dimissionario da segretario del partito e presidente della Repubblica.
0: Nonostante le dichiarazioni di fedeltà all'Unione Sovietica e al socialismo e al patto di Varsavia, la via cecoslovacca al socialismo viene guardata sempre con maggiore apprensione dalla Russia.
1: La notte tra il 20 e il 21 agosto le truppe del patto di Varsavia entrano in Cecoslovacchia ed occupano Praga. Gli uomini del nuovo corso vengono politicamente liquidati e alla primavera succede l'inverno di Praga.
0: Louvre, 21 agosto 1911. Un posto vuoto è la testimonianza del furto più sensazionale del secolo, quello della Gioconda.
1: L'autore della sensazionale sottrazione è Vincenzo Perugia, un imbianchino italiano assunto per lavori al Louvre. Perugia si smaschererà nel tentativo di vendere la più celebre tela del mondo da un antiquario fiorentino verso la fine del 1913. Vincenzo Perugia verrà processato in Italia nel 1914.
0: Pointe-à-Pitre, 21 agosto 1976. In Guadalupe esplode il vulcano della Soufrière. Quattro scienziati che stavano compiendo rilevamenti presso la vetta sono feriti.
1: Il vulcano, alto 1490 metri, è il più importante dei Caraibi orientali ed ha cominciato a dare segni di risveglio dal 18 luglio scorso. La popolazione della zona, circa 70.000 persone, era stata fatta sgomberare.
0: E passiamo al nostro consueto appuntamento con i records.
1: Oggi parleremo dell'uomo che compì il maggior numero di viaggi a cavallo. Si tratta del reverendo metodista Francis Asbury di Birmingham, Inghilterra, che tra il 1771 e il 1815 percorse oltre 400.000 chilometri nell'America del Nord, recitando 16.000 sermoni.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 22 agosto, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92.

lì qualcosa che non funzionava, c'era e tuttora. Facciamo il consueto, stamattina è stata una tragedia col tempo, per due ore senza luce, due ore, grazie anche all'intervento di Franco Alussi, grazie all'intervento del mitico Roberto Boerio di Ivrea, è grazie a questi interventi che tutto funziona quasi. Adesso ho resettato qualcosa che non funzionava, ma che spero riuscirò a far andare. Comunque, abbiamo le cuffie che possono bypassare tutto, abbiamo anche questa mattina non si è parlato altro che di rumore. Sapete, lo dico alla diciamo ai meno attenti, no? Sapete in quanti chiedono rumore, rumore, rumore, cos'è? Hanno indovinato? C'è un interessamento, ripeto, una per quel rumore che non ha eguali, addirittura ognuno dà la sua versione, ben lungi da me a scapparmi una parola, perché a parte il fatto che coloro che mi chiedono al di fuori dalla trasmissione non sono persone che non giocano, ma se mi scappa detto solo una mezza parola, l'anima mia sarà salva. C'è una poesia, c'è una preghiera che recita così. Intanto ricordo a tutti voi, vedo le due segreterie che mi lampeggiano, ci saranno i nostri amici, ma poi ci saranno anche gli SMS, potete richiedere brani di Liscio e Folk, anzi brani di Folk e Liscio, Liscio e Folk, brani che potete ascoltare comodamente sul vostro, diciamo, la vostra radio a comando vocale, funziona proprio tutto, ed diciamolo, con un tecnico come Franco, sempre disponibile in ogni secondo, ogni momento, non può essere che così. Allora, per Erika non l'ho fatto questa mattina per ovvi motivi, andiamo a sei giorni, quanto durerà? Erika, Erichetta, allora, questo non è stato fatto, come non è stato fatto, ah, l'ho già messo lì, un altro quiz, un altro gioco che l'ho già memorizzato, che non avevo mai fatto, ed sarà affidabilissimo. Però parliamo di questo, quello attuale, un tenorino, voce tenorile, cantava

cantava nel posto di lavoro, i datori di lavoro l'hanno sentito e hanno detto: questo è un tenore bravo, aiutiamolo e paghiamogli le lezioni per farlo diventare un grande tenore, cosa che poi no, qui non dovrei dirlo, perché vi porta a lui. Comunque, è morto giovane, purtroppo. Purtroppo, ma qualche concerto l'ha fatto e credetemi, aveva una voce meravigliosa. Fino al 1950, Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, ci vorrebbe orecchio, ma non ce l'avete. Sentiamolo immediatamente. Qual è il disco quiz? Ecco, anche Diletta, Diletta, mi senti Stella? Che mi ha detto: ma io vorrei registrarlo, ma parli sopra. Ma cosa sono queste stupidate che io parlo sopra? È logico, dopo, mica lo posso far ascoltare fino a notte, come era già stato detto per il rumore, ve lo faccio ascoltare una o due volte e dopo parlo. Logicamente ascoltiamolo due volte, un paio di volte. Bel pulito, è vero? Oh, bel pulito, ed ascoltiamolo di nuovo. Già tanto con i vostri mezzi tecnologici, se non siete esperti in bella musica, non arrivate, non ci arrivate. Se non siete esperti con i mezzi tecnologici, non ci arrivate. Come lo dico ai meno attenti, non è un'offesa, no? Ai meno attenti, ma quando con tutti gli aiuti che vi ho dato con il rumore, ma è no data bota, d'aiut, è no data bota, non me ne avete cercati uno, anzi. Apro la pagina, l'ho detto più volte. Chiedetemi quello che volete, vi risponderò sempre dandovi le direttive giuste per arrivare al rumore, ma anche in questo caso di stupidate ne ho sentite tantissime, perché per tutti gli aiuti che vi ho dato, avete detto di tutto e al contrario di tutto quello che vi ho dato come aiuto. Sentiamo comunque il rumore anche qui, ma parli, ve lo faccio ascoltare due, tre volte, quattro volte, ma poi sempre quel rumore, mica posso stare qui fino a sera a farvi ascoltare questo rumore stupendo. No, questo qui è il disco quiz in babì. È fatta mo il disco quiz, perché per di se, dai, rumore le custe.

Bene, ai meno attenti, il rumore è stato silenziosamente ascoltato. Sentite, c'è ancora e lo fa, lo farà fino a sera, perché è un file che gira. Ma l'importante è 3-4 volte, basta. Ma già tanto anche qui i vostri mezzi tecnologici non servono, perché è tutt'altra cosa. Bene, per Fidenza, Disco Quiz, Rumore, sono 3 premi e 50 punti. Avete capito benissimo. Vado a completare l'almanacco di oggi.

0: Oggi, tutti lo sapete, è venerdì 21 agosto, è San Pio X Papa, compie gli anni Laura Morante, 70 anni, compie gli anni Somi Achille, no, gli altri non li conosco, perciò giro immediatamente la pagina. Eccolo qua, abbiamo il sole che nasce, sarà chi nasce oggi. Grazie, c'è una bella, bella voce che mi sta parlando. Chi nasce oggi sarà passionale, profondo, audace. Abbiamo invece la frase del giorno, il terrorismo è l'inganno, sono le armi già dei forti, ma non dei forti, ma dei deboli, l'ha detto Mahatma Gandhi, ed ha un grande saggista che ha sconfitto uno degli eserciti più potenti del mondo, cioè l'impero inglese, senza uccidere una persona. Queste sono persone. Ha liberato l'India dal colonialismo inglese senza uccidere nessuno. Gandhi, grande Gandhi. Il sole è sorto alle 6:29. Tramonterà alle 20:23, luna crescente, si leva alle 16:24, cala alle 24. Abbiamo il proverbio del giorno, ogni mese si fa la luna nuova. È un detto della Friuli Venezia Giulia. Ricorre oggi, nel tre giorni, al tributo delle vittime del terrorismo. A morte tutti i terroristi del mondo. A morte. Vanno decespugliati dalla faccia della terra. Il terrorismo è la cosa più vigliacca che possa esserci al mondo. Le Hawaii vengono ammesse come 50esimo, non lo sapevo, non è stato Trump a annettere le Hawaii all'America, ecco perché vuole il Canada 51esimo stato, sono le Hawaii il 50esimo stato, sono state messe nel 59, perciò l'ultimo stato americano Hawaii avvenne nel 59. Insomma, il nostro Trump, ho promesso di non dire più Trump, voleva anche, oltre il premio Nobel per la pace, ha fatto scoppiare più guerre lui che Bertoldo. Oltre che alla intelligenza visibile a tutti, voleva anche essere il presidente che ha annesso il 51esimo stato, il Canada, per intenderci, all'America.
1: Notizie flash. Flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493, abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio.

0: veniamo a Circo, un appartamento, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto e settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ricordo a tutti voi che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno con composizioni, fiori recisi, con preventivi per qualsiasi cerimonia. Calicantus, piante e fiori. Ed ora abbiamo il nostro mini notiziario, poi alle 14.30 avrete il notiziario completo. Ormai per molti, ma è possibile vivere in un mondo così, si tal, diciamo, l'asfalto come casa, accampati da mesi extracomunitari nelle zone dei mercati. Diciamo, gli abitanti hanno diciamo riferito questo al comune, che per ora non ha fatto nulla giorno e notte tra giacinti, panni stesi, cancelli. Ormai è un qualcosa di indescrivibile, zona mercati, una lunga calda estate. Allora anche i delinquenti, anche perché sono sempre quelli incappucciati, delinquenti bastardi, quelli che qualcuno ha il coraggio poi di andarli a trovare in galera per Natale, altro che galera, che anche furti nelle abitazioni sono aumentati, raid in aumento in città, ma poi diciamolo, la metà non vengono denunciati, cioè chi è che perde un giorno, due giorni per andare a denunciare qualcosa che poi non serve a niente, perché prima non li trovano, perché sono tutti uguali ed logicamente sa che sono. Secondo, perché anche se presi i nostri carabinieri ce la mettono tutta, tutta, il giorno dopo sono fuori a rubare di nuovo. Ma secondo voi, destra, sinistra, di fianco, sotto, sopra, abbiamo visto qualcosa di cambiato? Raid in aumento a Parma, i ladri sono più acrobatici, ora puntano ai piani bassi, perciò è evidente che le grigliate alle porte e alle finestre sono ai piani bassi. Poi c'è ormai il sistema della tapparella, insomma gli escamotage sono evidenti. Pioggia, maltempo, il primo vero KO dell'estate, rovente, temporali che hanno rinfrescato l'aria. Ci auguriamo che non ci sia più l'inferno che abbiamo passato in questi ultimi due mesi. Speriamo benissimo. Via Burla, no, dal carcere ad Antonio Piramolli, il boss, che voleva leggere San Benedetto, ma il libro è proibito. Il rischio che usi testi sacri per inviare messaggi. Siamo a questo livello. Abbiamo invece allarme bocconi avvelenati in via Po, controlli per i prossimi 120 giorni dall'AS e dalla pulizia locale. Ricordiamo, prendeteli e fate mangiare a loro, ai criminali, questi bocconcini avvelenati. Se sono cotti vuol dire che va bene. A far scattare l'allarme, tavolette che simili a veleno dei topi sono stati, pensate alla vigliaccheria là, e poi se li prendono è neanche un giorno di galera, da inescandescenza all'aeroporto un 28enne denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, aggredisce fra l'altro come arrivano gli agenti, mentre invece litiga al bar, logicamente a Fornovo, i proprietari chiamano le forze dell'ordine, lui per bella risposta, perché sa che le leggi italiane glielo concedono, 21enne, ha danneggiato il locale. Chi pagherà? Lo Stato? Questo Stato che non tutela i suoi cittadini? No. Paga purtroppo il proprietario del bar. Siamo ormai in questo mondo. Domani è sabato, ci sarà il gioco La Valla Spacca, cielo poco o parzialmente nuvoloso, zero termico a 4300 metri, temperature minime più 17, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, e io ringrazio tantissimo Franco Alussi, grazie a tutta la FAE, e a tutti voi auguro il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Andiamo con il primo brano che è per un grande, caro, generoso, competente amico, ed è Pietro di Torino. Ciao Pietro, grazie di tutto, della tua amicizia che mi onora. Lo voglio dedicare all'amico Giuseppe. No, non voglio dire il cognome. È un milanese che è un milanese favoloso, onesto, corretto, veramente eccezionale, che vedo tutte le mattine lì al bar, che questa mattina una persona l'ha visto, e poi leggerò la dedica di Pietro, il grande. Poi sì, Roberto, ti faccio la dedica anche a te per tutto l'aiuto che mi hai dato stamattina. Sto leggendo i messaggi. Allora, dicevo, gli hanno chiesto: ma Giuseppe, cosa sei venuto a fare qui a Salso Maggiore? Hai qualche attività? Ma no, ci ha detto Giuseppe, sentite questa, è troppo bella. Io ormai sono un VIP. Oh, sei un VIP. Carla, senti questa, sei un VIP, ma in quale campo primeggi? Ma no, cosa hai capito? Sono un vecchio in pensione. VIP, vecchio in pensione. No, è bella, Carla. è bella. Ormai sono un VIP vecchio in pensione. Allora, per Giuseppe, per Pietro, quante cose che ho da dirvi, lo vedrete, mi si accavallano le idee, basta che non si accavallino le palle, se no fanno le scintille. Ciao Vittorio, buongiorno, buona giornata a te e a tutto lo staff di Radio Montecanate, un caro saluto al grande Roberto Boerio di Ivrea, a Mirella Di Tabiano, un abbraccio forte, forte, fortissimo alla mia cucciolotta dall'amico Pietro di Torino, con Amore Scusami di Anonima.

Allora, sapete dirmi, siamo nel programma di Liscio, perciò Pietro, che differenza c'è fra un valzer e una mazurka? Vale un po' un regalo, un punto, eh? Mi appello esclusivamente agli amanti della... non della lirica, del liscio. Quindici. Che differenza c'è fra un valzer e una mazurka? Ma è logico, il tempo è uguale, solamente la mazurka è più lenta, eh? Il valzer è circa 160-180 battute al minuto, mentre invece la mazurka si parla di 120-123 battute. Perciò erano 3 punti andati a farsi friggere come i pesciolini ed andiamo con Roberto Boerio. Merita, merita Roberto, che ha dato un grande aiuto questa mattina. Ciao Roby, grazie di tutto. Poi Roberto Boerio ringrazia, lo faccio io, anche Pietro di Torino, che lo ricorda tutti i giorni per Robertino le mutandine ricamate.

0: un punto. Chi è che cantava questa canzone? Poi do spazio alla Norma. Chi è che cantava questa, che è la canzone prediletta? Non c'entra niente di Letta. Prediletta, prima di Diletta. Da Roberto Boerio. Chicco De Matteo. Oh, è dis non si può per niente, eh? È vero? E dis non si può più niente, è poco male, è poco poco male, è meglio questo che un raffreddore. Attenzione, abbiamo la Norma di Parola, ora è la Norma di Salso, perché ormai è venuta a abitare a Salso, è maggiore città termale, tutte le donne si fanno, a voi dirmelo. Ed abbiamo Erika Tesu, Tes. Andiamo con, ascoltiamo la Normetta.
1: No, new message, all message, play back.
2: Ciao Vittorio, sono Norma, ti faccio una dedica alle Nelle, alle Graziella, alle Zidetta, che le mie infermiere qua, che è la mia gioia, Chiara Monica, e faccio l'una sincera, Federica Cocco. Ringrazio, vi saluto.
0: Allora, andiamo con la luna sincera per tutte le persone citate, poi tutti con il quiz di fortuna.

0: Luna sincera. Andiamo con la fortuna, guardiamo, bacia la fortuna come sempre gli audaci. Un nome femminile, poi faremo il maschile, stavolta con 5 lettere. Nome femminile, 5 lettere. Voi del sabato, che giocherete, mi auguro, anche domani, avete 30 punti e 3 premi. Vocation, con Stenome, dell'amica Giovanna Iasoni, e Baroni Ceramiche. Voi, non del sabato, 5 punti. Nome femminile, 5 lettere. Entro quest'anno cinque, quattro, eccolo qua, ci siamo. Dit, pronto. Sentite, ero in diretta, sentite che sente bene il pu, non so chi era al telefono, sentite come si sente il pu, pronto?
1: Perla.
0: Che cos'è Perla? Non ho capito, pronto? Erika? Cos'era Perla? Ho tirato sul telefono, mi ha detto il nome, ho capito Perla, io non so. Mamma mia. Pronto?
1: No.
0: Bravissimo. Silvi, se non sbaglio l'ho fatto l'altro giorno. Se non sbaglio, può darsi che mi sbagli. Sarei un po' ripetitivo. Sentiva la telefonata di... benissimo.
1: Ho detto Carla.
0: Carla. Adesso hai visto come ti abbiamo sentito bene, che hai parlato giusto. Qua. Carla, eccomi qua, pronto. Guardiamo le linee. Carla, che non è. Carla non è. Allora chi può essere? Chi può essere? Pronto? Vi do 3 punti poi, con l'aiuto che vi do. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Allora, attenzione, guardiamo chi è veramente bravo. Bravo. Vi do 5 punti, 5, e vi do un premio di Vogue Fashion. È un nome che sentite più volte, perciò è uguale per tutti, il premio. 5 punti e un Vogue Fashion. È un nome che viene pronunciato più volte a Radio Monte Canate. Guardiamo chi è. 5 lettere, nome femminile. Lo so, direte, vatti la pesca. Guardiamo se avete dell'intuito, se siete cani da trifola o cagnoline da trifola. Un nome, guardiamo com'è, come viaggia la vostra fantasia. È un nome che viene pronunciato più volte a Radio Monte Canate, tutti i giorni. Ai, ai, ai, ai. C'erano 5 punti, vi ho detto tutto, sentiamo intanto, eccolo qui, qualcuno ha deciso di deporre l'uovo. Pronto?
1: Nanda
0: di Vogue Fashion, Se è di 5 lettere andava bene. Nanda. Non avevo dubbi che era di 5 lettere, perciò buona. Sentiamo. Sì. Allora, sì, mi ha fermato tutto il programma, sono le 40, sono in super ritardo. Sentite qual è il nome battezzato. Poi, ecco, vi do un punto, guardiamo. Silvana, ti metto la prova, sei stata bravissima, perché ha un nesso con quello che ho fatto, almeno qualcuno che mi capisce bene c'è.
2: È Sonia.
0: Sonia, perché ho detto Sonia? Vale un punto, che è un nome che tutti i giorni sentite a Radio Montecanate più volte al giorno. Bene, togliamo, la fa, Denise, Sonia, Ilenia, Giusy, lo cito tante volte al giorno, è una delle componenti della FAE. Niente, aveva fiutato giustissimo la Silvana con la Nanda. Vado con la pubblicità.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.

0: Fashion abbigliamento femminile si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Sheriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma de 5 cate da che il pan?
3: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco d'Asco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
7: Bene, dialetto per diletto, diletta che non c'entra niente. Ciao diletta, tutto bene Stella? Sì. Allora, sapete.

0: come diciamo,
1: ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento,
0: mi è caduta la testa, no, un foglio, mi è caduto un foglio. Allora, come diciamo in vernacolo, ad una persona molto lenta a fare le cose. Ma vedete, mi sentite bene come parlo io? Sì, nessuno mi fa ripetere niente, salvo i meno attenti per i giochi. Come diciamo in vernacolo, ad uno che fa le cose molto lentamente. Gopremure, gopremure.
1: Se incontriamo una salita,
0: cinque. Silvana, dai, dimmelo, va. Bravissima, Erika, t'ho capito benissimo. Le longue me la quaresma. Uno che fa le cose molto, molto lentamente. Le longue me la quaresma. Bravissima, Erika. Col tenore andiamo male, Enrica, andiamo. Però sei un fenomeno che hai segnato tutto, io ti ammiro tantissimo per la costanza, hai segnato ogni parola che ho detto fino a brava. Andiamo con Graziella, la mitica Graziella.
2: No, new message. All message. Play back. Buongiorno, Vittorio.
0: Ciao, Graziella.
2: Dedico alla Norma e a voi tutti. Buonanotte, amore mio. Patrizia, buona giornata.
0: A te e a Gioele.
3: Secondo me, Vittorio, il rumore è quando tu assaggi qualche cosa che fai quello buco con le mucche. Secondo me, mi posso sbagliare.
0: Faccio Carlina, faccio il tastwen, il tastwen. Bello, poteva, mi va bene, risposta in quanti assaggiano gli spaghetti. Ragù, no, il vino no, il MPS mia. Un grappino neanche. Andiamo con buonanotte, amore mio, per Patrizia, per la nostra mitica, favolosa, fa vedere, un mese di prova, non mi interessa niente, un mese di prova.

0: Bene, Graziella, Stella, ascolta, dato che sei in ascolto, e so che lo sei sempre, per l'amor di Dio, e ti ringrazio tantissimo, per il rumore, fammi una bella domanda. Casomai adesso, se vuoi, fammi una domanda diretta intanto che faccio questo gioco, che arriva magari una telefonata che guadagna un punto. Fammi una domanda, dai. Graziella, Stella, ascolta. Fammi una domanda per arrivare prima al rumore. Hai sentito cosa ha detto Buona? Uno, la Carlina che assaggia, però non ci siamo con molte cose, non c'è una categoria che... vabbè, la categoria dei tastefeng, dei sommelier che fanno col tastefeng, però non fanno quel rumore lì, se no i clienti si spaventano. Graziella, ti ho dato un'idea. Allora... questo, Graziella, ascolta Stella, però almeno che ballo era Buonanotte amore mio di Patrizia? Mi spiace, lo faccio perché so che Diletta mi ha scritto, purtroppo sa, sapeva molte risposte ma non ha la linea telefonica, però Diletta è ora che vai a reclamare, perché ti manca troppo spesso la linea telefonica. Tu paghi un canone mensile per non averlo quasi mai. Diletta, credimi. Buonanotte, amore mio. Era un rumba begin. Un bel dite anche begin, era un bel, si ballava da rumba e da begin. Buonanotte amore mio. Graziella, ti sei fatta sfuggire, comunque anche in segreteria puoi farmi delle domande per il rumore. Eccolo qui, magari è lei. Pronto? Pronto? Pronto? No. Avete sentite, che sono in diretta.
1: Si sente poco.
0: Dimmi.
1: Mi spiace che a volte dico delle stupidate, però io ti ascolto.
0: No, ascolta, è intelligentissima come risposta, perché poteva esserlo benissimo. Non hai detto una stupidata.
1: Però, non si sente tanto bene qui il telefono, però io ti sigo tanto, ti voglio tanto bene perché sono una persona tanto intelligente, tanto tanto, e sei tanto vicino a noi, poi specialmente alle vecchiette che siamo qui a casa. E adesso sta giovane di via, io sono a casa sola e ti ascolto.
0: Sei meravigliosa, salutami quel mitico Vittorio.
1: Sono sempre vicino nelle tue trasmissioni.
0: Grazie, ciao Carlina. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Carla. Allora andiamo velocemente perché voi siete peggio delle noccioline. Una ne tira un'altra. Io starei qui con voi questa sera, stanotte, starei qui con voi, però mi piacerebbe tantissimo che la nostra stupenda, meravigliosa Graziella mi facesse una domanda riguardo il rumore. Carla, non hai detto una stupidata, per il rumore poteva benissimo essere uno che assaggia, poi dopo con tutti gli aiuti che ho dato sciama un pochino come risposta. Ed andiamo con il prossimo brano. Abbiamo la Pia di Parma che lasciale fare il cuion, dai, lasciale il toi te e 25 anni a fare il cuion, dai là, non è possibile. Andiamo con alle 7. in punto per Pia di Parma. Vai con Baguti.

0: Allora, attenzione, sentiamo Graziella, Graziella, meravigliosa. Ciao Graziella, un abbraccio, ti voglio bene.
1: Italia, lasciamo perdere, io non riesco a telefonare. Forse è sbaglio il numero. Ho fatto 57 58 49, magari devo fare.
0: 57 58 49 è esattissimo. Ma oh, non chiamare adesso, non è obbligo, eh. Allora 57 58 49 è uno dei due numeri, van benissimo, tutte e due. Come mai adesso sei entrata subito in segreteria? C'è qualcosa che poco male, era per aiutarti, perché sei la bravissima nei rumori e mi piaceva sentire una tua domanda per aiutarvi, ma questo non preclude, puoi farlo domani, dopodomani, fra un anno. 57 58 49 57 58 49 perciò uno dei due numeri che abbiamo noi, 0524 57 58 49 57 58 49 sono i due numeri della radio ed abbiamo adesso almeno guardiamo se riesco ad assegnare Stenom, Baroni, La Baita. Stenom, Baroni, La Baita. Stenom e Baroni, La Baita, 30 punti voi del sabato, voi che giocherete anche domani, ed 5 punti per voi non del sabato. Abbiamo detto un nome stavolta al maschile di 5 lettere. Abbiamo fatto quello al femminile di 5 lettere. Che era la sogna della FAE, adesso al maschile. Mamma mia, se vola via. Quando sono con voi il tempo mi vola via, mi vola via, è svolasse, è proprio svolasse. Sì?
2: Fabio.
0: Cinque, quattro, eccolo qua, eccomi.
2: Rocco
0: e i suoi fratelli. Rocco e i suoi fratelli. Renato Salvatori, Alain Delon. Rocco e i suoi fratelli. Il neorealismo dei film belli italiani del dopoguerra. Allora adesso vi do un punto, uno. Diletta, mi spiace Stella che non hai la linea, ma però vai a reclamare, devi andare a battere i pugni sul tavolo, perché non è giusto che sei senza linea tanto spesso e volentieri, insomma sei scollegata eccetera. Ascoltate, Silvi, un punto, perché sei bravissima nella fantasia. È un nome che avete sentito tante volte a Radio Monte Canate. Guardiamo, vi do tre punti, non uno, tre punti. Un nome che avete sentito tante volte a Radio Monte Canate. Libera. Sentite come sentono bene le linee telefoniche, sentono da Dio, sentite, ho messo in onda il tutù. Nome che avete sentito tante volte, cinque lettere, nome maschile. cinque lettere. Sentiamolo, perché poi vado con la pubblicità, poi ho le ultime richieste. Non fate più richieste, perché non li sentirete più.
2: Allora, il nome battezzato è Mirko.
0: C'è la pubblicità.
2: Il nome battezzato è Mirko.
0: E ho il contena bala, non ho detto lo sentite. Un nome che avete in passato sentito tante volte a Radio Modena. Mettetelo con la K2, Mirko o Mirko con la C. Che poi la même chose, ma le sempre Mirko e bye.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Bene, ultimi due brani, stop alle richieste già dalle 14, poi il gioco Salso Fidenza, guardiamo chi la spunterà, c'è il colosso salsese che difende veramente con i missili più potenti la Salso Maggiore, invece debolina la cultura dei, perlomeno degli ascoltatori fidentini che ci seguono per le domande fidentine. Abbiamo per Diletta che dedica a tutti voi, perché non ha la linea telefonica, ma riesce a contattare sul cellulare, non ha la linea telefonica per internet, per Alexa. Ed andiamo con Pietro Galassi, Malattia d'amore.

Allora, chi mi grazie diletta, avete sentito il Galaxy vecchia maniera, come piace al sottoscritto, grazie diletta. Ed abbiamo differenza fra crema chantilly e crema pasticcera. È minima la differenza per chi è una buona massaia. Vale un punto, differenza minima fra crema pasticcera e crema chantilly. Regalo un punto. Poi intanto abbiamo Mirella di Tabiano. Vittorio, ciao, mi puoi mettere Scandiuzzi con La porta dei segreti per Mirella di Tabiano. Allora, la crema chantilly è crema pasticcera con l'aggiunta di panna montata. Diventa crema chantilly. Perciò ancora più buona, datemi dei bignè alla crema o chantilly o pasticcera, io ve ne mangio delle tonnellate. E andiamo con Mirella, che è l'ultimo brano.

C'è qualcosa, chiedo scusa, ho YouTube che non riesco a far partire, chiedo umilmente scusa, eh. Ho qui la leva, ho qui tutto. Ma succede ogni tanto, eh. Purtroppo non è colpa mia, non è mia ignoranza né quant'altro. Allora, ancora non mi dà la voce, di questo file. Non mi dà la voce, io sembro avere tutto. No, vabbè, Mirella, scusami. Scusami tanto, per me è un YouTube che non ho sul computer. Optiamo, so che per Mirella non fa differenza. Andiamo con oggi, cercherò di guardare cos'è che ho sbagliato, perché senz'altro ho sbagliato qualcosa io. Andiamo con Scandiuzzi, sempre uno Scandiuzzi che ho, ne ho a migliaia sul computer. Andiamo con, dicevo, Ruggero, il grande Ruggero, che fra l'altro mi piace tantissimo. Con sei speciale.

Vorrei gridare al mondo quanto tu sei speciale, il grande Ruggero Scandiuzzi, e chiedo scusa a Mirella per aver fatto un unplus, non ce l'ho sul computer la sua canzone, perciò mi sono appoggiato a YouTube e alle volte ci sono delle anomalie, chiedo scusa. Andiamo invece con ci sono delle anomalie per ovvi motivi, anche magari io sono uno di quelli che ammette lo sbaglio, magari per uno sbaglio mio che purtroppo non posso ovviare in diretta, lo posso fare solo con un attimo di tranquillità. Andiamo con la Salso Fidenza, perciò un

rispolvero è un rispolvero di Silvana che io ricordo benissimo, perciò saprei rispondere immediatamente. Chi è stato famoso personaggio che ha pranzato ai due gobbi ironizzando sulla sua gobbetta ed entrando aveva detto: così siamo in tre, due gobbi, lui, tre. Perciò ricordo benissimo quella domanda simpaticissima. Ed abbiamo altra domanda altrettanto abbordabile: chi è stato, perciò facile anche per Salso Maggiore, nome e cognome del proprietario fondatore del grande, più grande ristorante di tutti i tempi, il Tartufo a Salso, Belle Époque Salso? Chi è stato il proprietario fondatore del ristorante Tartufo? Anche lui brutta fine, purtroppo. Chi è stato quel personaggio che tutti conoscete molto bene, politico, che entrando è andato a mangiare ai due gobbi, avendo la gobbetta anche lui, ha detto: adesso siamo in tre. Nome del proprietario, del fondatore del ristorante meraviglioso, il Tartufo. Eccolo qua, dimmi di lei. Rino Azzali, va bene, va benissimo. Rino Azzali è stato il personaggio, era talmente scontato, che Giulio Andreotti con la sua gobbettina, che entrando ai due gobbi ha detto: adesso siamo in tre. Ancora una volta per la nostra Erika, altro punto mitica, almeno ricorda ed segna. Questa domanda di Silvana non è la prima volta che viene fatta ed nessuno però come ha fatto fa la nostra Enrica memorizza. Allora 21 per Salso con Enrica che ne ha 19 e adesso vado con la pubblicità per il notiziario. Ci sentiamo fra pochi minuti.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala, Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Notizie flash.
5: Notizie flash.
4: Notizie flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate chiocciola polaris.it, radio montecanate chiocciola gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok, sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno

familiari con la tecnologia di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece, attenzione, cerco un appartamento con due camere da letto a Salso Maggiore. Brava gente, parola di Vittorio, contattate Radio Monte Canate. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invita al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto e settembre, perciò il prossimo appuntamento è domenica 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicantus, oggi aperto tutto il giorno. Calicantus vi aspetta con piante, fiori, composizioni di ogni genere. Calicantus per darvi il meglio, Calicantus ufficio, informazioni Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus. Pensiamo invece al nostro notiziario, mi raccomando, Calicantus oggi aperto tutto il giorno.

Bene, andiamo ora alla informazione. Continuano imperterriti, perciò grazie Trump. Grazie. Trump, sei un mito. La benzina aumenta e arricchisce i già ricchi e impoverisce i già poveri. Ormai ha sfiorato quasi i 2,80 euro, dati settimanali, prezzo ormai che ha toccato valori del 23. Gasolio 2122, insomma, MIM, dei prezzi dei carburanti sono veramente ormai in fase esorbitante, non in regresso ma in progresso. Il prezzo del gas è in lieve calo mentre si guarda agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente tra USA e Iran. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a meno 0,8 a

84,81 al megawatt ore. In diminuzione anche il prezzo del petrolio dopo i forti rialzi di ieri. Insomma, il nostro, lo dico ai trampiani che meriterebbero questi aumenti solo loro, purtroppo ne subiscono le conseguenze tutti, è un qualcosa che va per la maggiore e, come ben sapete, arricchisce come sempre i più ricchi e impoverisce i più poveri. Andiamo con cultura al massimo dopo il Covid. La spesa della famiglia italiana per la cultura cresce del 108 euro in media al mese, 94 euro nel 25. È il valore più alto di pre-pandemia Covid. Primi posti, programmi e serie televisive, film 92%, ascolto musicale 87%, radio 82%. La lettura ha un ruolo significativo, è il 65% degli italiani ha letto un libro dall'inizio del 26. Perciò qualche stimolante notizia la troviamo e ci fa sempre molto piacere. Maltempo, danni enormi in Trentino e Lombardia, sei comuni bergamaschi, ricordiamolo, sono ancora isolati per via del temporali enormi delle ultime ore, 150 persone evacuate, oltre 200 in campeggio a Isola Fondra, minacciato da un torrente in piena e da una frana. A Valleve, una frana ha isolato un'abitazione, tre evacuati, due sono bambini. In Trentino una colata di fango, detriti di oltre 2 metri, si è riversata nella strada Val Genova. In Toscana 23.000 fulmini in 12 ore, ieri vento, molti alberi crollati. Purtroppo non così devastante, lo sapete. Ma anche da noi non ha smesso in queste ore vento, pioggia dirompente. Pioggia a norma, poi caldo torrido, anche oggi temporali al nord, calo di temperature, i temporali potranno estendersi alla Toscana e a quant'altro, temperature massime intorno a 27 gradi, poi tornerà purtroppo una bruttissima notizia, il caldo africano. Non sarebbe meglio che almeno in Africa si tenessero il loro caldo? Palermo, una bimba di soli 4 anni, muore di difterite. 4 anni morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, una malattia scomparsa da oltre 10 anni in Italia. La piccola non era mai stata vaccinata perché i genitori erano no vax. No vax. Erano convinti, pensate l'ignoranza delle persone, che il vaccino provocasse autismo. Pensate, hanno perso una bambina. La difterite, come precisa il Ministro della Salute, è una malattia molto infettiva, acuta, potenzialmente fatale, a notifica obbligatoria. La procura ha sequestrato cartella clinica per un'inchiesta disposta, l'autopsia, attivati tutti i servizi sociali. Pensate, pensate l'ignoranza dove può arrivare.
cosa può fare l'ignoranza, il fai da te. Potenza, donna morta con traumi al viso. Casa di famiglia, Tito, Potenza, gli operatori sanitari chiamati dal marito e dal figlio l'hanno trovata in condizioni disperate, tentato invano di rianimarla. Ricordiamo, hanno chiamato poi i carabinieri che hanno ascoltato alcune persone, si indaga per omicidio. Contro ignoti per il momento, come vedete non c'è più da fidarsi di nessuno. Ed abbiamo altre notizie. Rientro dalle vacanze da Bollino Rosso, weekend, sarà un weekend, un ritorno dalle vacanze, saranno in movimento 24 milioni gli spostamenti. Bollino Rosso già dal pomeriggio di oggi fino a domenica pomeriggio, spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani, tutta Italia, dalle località di villeggiatura, ma anche verso i luoghi di vacanza di chi ancora non è andato in ferie. Fino al 7 settembre chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% dei 1414. Perciò fortunatamente si è pensato di fermare almeno i cantieri di lavoro. Ed abbiamo per questo rientro in rosso infuocato. Trump, abbiamo spazzato via l'Iran. Presto avremo il controllo anche di Hormuz. Intervista con il suo ex legale. Ma chi fermerà questo megalomane? Saranno le elezioni a metà mandato, me lo auguro. Me lo auguro perché quest'uomo sta facendo un sacco di caos. Intanto l'Iran, non con le parole ma coi fatti, risponde: contro gli USA pianificheremo tutto. Pensate che ci sono già dei post che hanno mandato, non l'Iran, logicamente con l'abbattimento della famosa statua della libertà di New York. Perciò pensate, ormai siamo costretti a vederne di tutti i colori. Uno che minaccia l'altro ed non sento. Il guaio è quello, no, non è che sia sordo, sento benissimo, ma non sento l'ONU che fermi quei sbraioni delle guerre che ormai siamo abituati a sentire quasi giornalmente. Ed abbiamo invece in Ucraina il 24 di questo mese tutti i volenterosi saranno a Kiev. Zelensky dice che è stata colpita una base militare russa. Certo è che, diciamo, l'ignorante, io dico ignorante, del criminale di guerra Putin, ormai anche lui ha la guerra in casa. Perciò dovrebbe sedersi a un tavolo e fare un attimo di remissione ai suoi peccati, cosa che, come tutti gli arroganti, prepotenti e criminali, non farà mai. Ed abbiamo un'altra notizia che è sconvolgente. Tragedia in Nigeria con una barca sovraccarica che si è capovolta. 42 corpi
molti bambini recuperati, riferiscono i responsabili delle autorità nazionali. La barca trasportava soprattutto donne e bambini, si recavano nei campi di riso per la semina o la raccolta. I nostri sommozzatori hanno recuperato 50 corpi, le ricerche sono tuttora in corso, hanno detto un residente. Come vedete, la tragedia è sempre dietro l'angolo. Domani è sabato, avremo un cielo poco o parzialmente nuvoloso con zero termico a 4300 metri, con temperature minime più 17, le massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Non è solo musica, è un'emozione in più.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
6: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanale.
1: Pubblicità su misura.
2: Montecanale. Pubblicità su misura.
3: Che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto qui.

la mente fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu, e gettarmi qualche amore via.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza.
1: pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Volare. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

come vuota, un giorno, un anno in più. Ed improvvisamente lo vedi chiaramente, non lo sopporti più. Quell'uomo che ti amava, che un giorno ti diceva

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi. Più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
4: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte.

0: frittata, che ne dà minga, grappa pelata la fai tu te, che ne dà minga, sopra te.
1: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
5: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 21 agosto.
1: Il santo venerato oggi è San Baldovino Abate dell'Ordine Cisternense, vissuto presso Rieti nel XII secolo.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Baldovino.
1: Anche Baldovino, come Bernardo, di cui abbiamo parlato ieri, è un nome germanico.
0: E come tutti i nomi germanici, anche questo è un composto. Per la precisione, nella prima parte troviamo Bald, che significa audace, forte, e nella seconda abbiamo Vin, cioè amico. Complessivamente, amico fidato, amico audace e valoroso.

0: Dopo la liberazione della Cecoslovacchia nel 1945, il fronte nazionale è travagliato da profondi dissidi che nascono tra i partiti democratici e il partito comunista.
1: Nel febbraio del 1948 il comunista Gottwald forma un governo con i socialisti di sinistra e nel maggio proclama la Repubblica Popolare Cecoslovacca.
0: Nel 1960 entra in vigore una nuova costituzione e viene creata la Repubblica Socialista Cecoslovacca.
1: Intanto, tra i dirigenti comunisti prende forma e vigore un gruppo di innovatori che cercano di eliminare gli ultimi residui dello stalinismo.
0: La denuncia pubblica delle deviazioni, degli errori e del dogmatismo staliniani viene recepita dagli studenti, dagli intellettuali e dalla stampa, che danno vita ad un vasto movimento di opinione pubblica a favore di un nuovo corso.
1: Nel gennaio-marzo 1968 Dubček e Svoboda succedono a Novotny, dimissionario da segretario del partito e presidente della Repubblica.
0: Nonostante le dichiarazioni di fedeltà all'Unione Sovietica e al socialismo e al patto di Varsavia, la via cecoslovacca al socialismo viene guardata sempre con maggiore apprensione dalla Russia.
1: La notte tra il 20 e il 21 agosto le truppe del patto di Varsavia entrano in Cecoslovacchia ed occupano Praga. Gli uomini del nuovo corso vengono politicamente liquidati e alla primavera succede l'inverno di Praga.
0: Louvre, 21 agosto 1911. Un posto vuoto è la testimonianza del furto più sensazionale del secolo, quello della Gioconda.
1: L'autore della sensazionale sottrazione è Vincenzo Perugia, un imbianchino italiano assunto per lavori al Louvre. Perugia si smaschererà nel tentativo di vendere la più celebre tela del mondo da un antiquario fiorentino verso la fine del 1913. Vincenzo Perugia verrà processato in Italia nel 1914.
0: Pointe à Pitre, 21 agosto 1976. In Guadalupe esplode il vulcano della Soufrière. Quattro scienziati che stavano compiendo rilevamenti presso la vetta sono feriti.
1: Il vulcano, alto 1490 metri, è il più importante dei Caraibi orientali ed ha cominciato a dare segni di risveglio dal 18 luglio scorso. La popolazione della zona, circa 70.000 persone, era stata fatta sgomberare.
0: E passiamo al nostro consueto appuntamento con i records.
1: Oggi parleremo dell'uomo che compì il maggior numero di viaggi a cavallo. Si tratta del reverendo metodista Francis Asbury di Birmingham, Inghilterra, che tra il 1771 e il 1815 percorse oltre 400.000 chilometri nell'America del Nord, recitando 16.000 sermoni.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 22 agosto, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Notizie flash.
6: Notizie flash.
5: Notizie flash.
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece, attenzione, cerco un appartamento con due camere da letto a Salso Maggiore. Brava gente, parola di Vittorio, contattate Radio Monte Canate. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invita al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto e settembre. Perciò il prossimo appuntamento è domenica 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicantus, oggi aperto tutto il giorno. Calicantus vi aspetta con piante, fiori, composizioni di ogni genere. Calicantus per darvi il meglio, il Calicantus ufficio, informazioni Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus. Pensiamo invece al nostro notiziario, mi raccomando, Calicantus oggi aperto tutto il giorno.

Bene, andiamo ora alla informazione. Continuano imperterriti, perciò grazie Trump. Grazie. Trump, sei un mito. La benzina aumenta e arricchisce i già ricchi e impoverisce i già poveri. Ormai ha sfiorato quasi i 2,80 euro, dati settimanali, prezzo ormai che ha toccato valori del 23. Gasolio 2122, insomma, MIM, dei prezzi dei carburanti sono veramente ormai in fase esorbitante, non in regresso ma in progresso. Il prezzo del gas è in lieve calo mentre si guarda agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente tra USA e Iran. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a meno 0,8 a 64,81 al megawatt ore. In diminuzione anche il prezzo del petrolio dopo i forti rialzi di ieri. Insomma, il nostro, lo dico ai trampiani che meriterebbero questi aumenti solo loro, purtroppo ne subiscono le conseguenze tutti, è un qualcosa che va per la maggiore e, come ben sapete, arricchisce come sempre i più ricchi e impoverisce i più poveri. Andiamo

la lettura ha un ruolo significativo. È il 65% degli italiani ha letto un libro dall'inizio del 26. Perciò qualche stimolante notizia la troviamo e ci fa sempre molto piacere. Maltempo, danni enormi in Trentino e Lombardia, 6 comuni bergamaschi, ricordiamolo, sono ancora isolati per via del temporali enormi delle ultime ore, 150 persone evacuate, oltre 200 in campeggio a Isola Fondra, minacciato da un torrente in piena e da una frana a Valleve. Una frana ha isolato un'abitazione, 3 evacuati, 2 sono bambini. In Trentino una colata di fango, detriti di oltre 2 metri si è riversata nella strada Val Genova. In Toscana 23.000 fulmini in 12 ore, ieri vento, molti alberi crollati. Purtroppo non così devastante, lo sapete, ma anche da noi non ha smesso in queste ore vento, pioggia dirompente. Pioggia al nord, ma poi caldo, torrido, anche oggi temporali al nord, calo di temperature, i temporali potranno estendersi alla Toscana e a quant'altro, temperature massime intorno a 27 gradi, poi tornerà purtroppo una bruttissima notizia, il caldo africano. Non sarebbe meglio che almeno in Africa si tenessero il loro caldo? Palermo, una bimba di soli 4 anni muore di difterite. 4 anni, morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, una malattia scomparsa da oltre 10 anni in Italia. La piccola non era mai stata vaccinata perché i genitori erano no vax. No vax. Erano convinti, pensate l'ignoranza delle persone, che il vaccino provocasse autismo. Pensate, hanno perso una bambina. La difterite, come precisa il Ministro della Salute, è una malattia molto infettiva, acuta, potenzialmente fatale, notifica obbligatoria, la procura ha sequestrato cartella clinica per un'inchiesta disposta, l'autopsia, attivati tutti i servizi sociali. Pensate, pensate l'ignoranza dove può arrivare, cosa può fare l'ignoranza, il fai da te. Potenza, donna morta con traumi al viso, casa di famiglia, Tito Potenza, gli operatori sanitari chiamati dal marito e dal figlio l'hanno trovata in condizioni disperate, tentato invano di rianimarla. Ricordiamo, hanno chiamato poi i carabinieri che hanno ascoltato alcune persone, si indaga per omicidio. Conto ignoti per il momento, come vedete non c'è più da fidarsi di nessuno. Ed abbiamo altre notizie. Rientro dalle vacanze da Bollino Rosso, weekend, sarà un weekend, un ritorno dalle vacanze, saranno in movimento 24 milioni gli spostamenti. Bollino Rosso già dal pomeriggio di oggi fino a domenica pomeriggio, spostamenti in netta crescita.

città verso i grandi centri urbani, tutta Italia, dalle località di villeggiatura, ma anche verso i luoghi di vacanza di chi ancora non è andato in ferie. Fino al 7 settembre chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% dei 1414. Perciò fortunatamente si è pensato di fermare almeno i cantieri di lavoro. Ed abbiamo per questo rientro in rosso infuocato. Trump, abbiamo spazzato via l'Iran. Presto avremo il controllo anche di Hormuz. Intervista con il suo ex legale. Ma chi fermerà questo megalomane? Saranno le elezioni a metà mandato, me lo auguro. Me lo auguro perché quest'uomo sta facendo un sacco di caos. Intanto l'Iran, non con le parole ma coi fatti, risponde: contro gli USA pianificheremo tutto. Pensate che ci sono già dei post che hanno mandato, non l'Iran, logicamente con l'abbattimento della famosa statua della libertà di New York. Perciò pensate, ormai siamo costretti a vederne di tutti i colori. Uno che minaccia l'altro ed non sento. Il guaio è quello, no, non è che sia sordo, sento benissimo, ma non sento l'ONU che fermi quei sbraioni delle guerre che ormai siamo abituati a sentire quasi giornalmente. Ed abbiamo invece in Ucraina il 24 di questo mese tutti i volenterosi saranno a Kiev. Zelensky dice che è stata colpita una base militare russa. Certo è che, diciamo, l'ignorante, io dico ignorante, del criminale di guerra Putin, ormai anche lui ha la guerra in casa. Perciò dovrebbe sedersi a un tavolo e fare un attimo di remissione ai suoi peccati, cosa che, come tutti gli arroganti, prepotenti e criminali, non farà mai. Ed abbiamo un'altra notizia che è sconvolgente. Tragedia in Nigeria con una barca sovraccarica che si è capovolta, 42 corpi, molti bambini recuperati, riferiscono i responsabili delle autorità nazionali. La barca trasportava soprattutto donne e bambini, si recavano nei campi di riso per la semina o la raccolta. I nostri sommozzatori hanno recuperato 50 corpi, le ricerche sono tuttora in corso, hanno detto un residente. Come vedete, la tragedia è sempre dietro l'angolo. Domani è sabato, avremo un cielo poco o parzialmente nuvoloso con zero termico a 4300 metri, con temperature minime più 17, le massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari.
che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Geronimo, mamma mia, Shepard, pezzettone insieme a Roberto Bassani, eccoci qua. Questo è il venerdì, la preparazione del weekend, abbiamo passato il Ferragosto, è il penultimo weekend del mese, insomma incomincia un po' a segnare, lo dico, l'arrivo della fine dell'estate, dillo.

0: Non c'è la voce, dai. Non ce la faccio. La devo fare in falsetto.
1: La costiera amalfitana.
0: La musica di 103 è la più bella che c'è, insieme a Roberto Vezzani, Rovazzi & Company. E poi c'è Gianna Nannini insieme a Marrakesh, America Inc.

si va in orbita, amici. Moving to the sun. La voglio ascoltare due volte stasera, eh? Due volte.

La signora Madonna, ormai settantenne, ma ancora super rizzone, anche pezzettone, Peggy Goo. Woman, mi piace.

0: pub ristorante La Baita sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

0: Basta il tempo di un fiore. Un canto d'amore.
1: Artify, Justin Reed, Showman.

Sì, Baby K, Iron Cake, Robby di Jake, poi c'è Gianni Morandi con Alessandro Amoroso, It's Parade.

0: Hit Parade, Alessandra Amoroso. E allora, Karol G, Vagando per il mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Bazzani è tutto, appuntamento di nuovo insieme lunedì 19.30 21.30 al dopo weekend di RMK insieme a Robby DJ e al nostro sponsor La Baita. Buon weekend La Baita, ciao amici!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

agli amori finiti, alle storie passate, ai giorni vissuti nelle giornate colorate. La chiamano nelle favole la maledizione dell'amore, dove sei veramente amato ti si chiuderà per sempre il cuore. C'è una cosa che puoi fare: non restare ad aspettare, ma tornare su quel fiore e riprenderti la

che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.